e disse: va bene con la, che pensi tu, rapirla. Come sul dito se la troverai sola, si trecca il mio navio.

0: or lasciala cercar.
1: Che bella notte è più chiara del giorno, sembra fatta per girasonzo a caccia di ragazze. È tardi? No, ancor non sono due della notte. Avrei voglia un po' di sapere com'è finito l'affar tra le porelle e donna Elvira, se gli ha avuto giudizio.
2: Al fin vuole che io faccia un precipizio.
1: E adesso? Le porelle!
0: Chi mi chiama?
1: Non conosci il padrone?
2: Così non conoscessi?
0: Come birbo!
2: Siete voi? Scusate!
0: Cos'è stato?
2: Per caso vostra io fui quasi accoppato!
0: Ebbene, non era questo un onore per te?
2: Signor, vel dono!
0: Via, via! Vien qua! Vien qua!
1: Che belle cose ti deggio dir!
2: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai!
1: Diverse storielle che accadute mi son da che partisti, ti dirò un'altra volta, or la più bella dico solo narrar.
2: Donnesca al cercio,
0: c'è dubbio,
1: una fanciulla bella, giovine, galante, per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole, dico poche parole, la mi piglia, sai per chi?
2: Non lo so.
1: Per Leporello.
2: Per me?
1: Per te.
2: Va bene.
0: Per la mano e salve.

0: mi riconosce, grida, sento gente a fuggire, mi metto, è pronto, pronto per quel muretto in questo loco io monto.
1: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
0: Perché no?
1: Ma se fosse costei stata mia moglie!
0: Meglio ancora!

0: parlato. Ah, qualche anima sarà dell'altro mondo che vi conosce a fondo.
1: Taci, sciocco! Chi va là?

0: Ve l'ho detto.
1: Sarà qualcuno di fuori che si burla di noi. Ehi! Del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
2: Scusate, non ho imparato a leggere a raggi della luna.
1: Leggi, dico!

dritto senza il gruppo. Come via, combattite, combattite. Già capite come andò, già capite, già capite, già capite come andò.

A voi signore, non dico niente. Un certo timore, un certo accidente, di fuori chiaro, di dentro scuro, non c'è riparo, la porta, il

0: Sposatevi senza ragazze, rinfrescatevi, peggio vi incontro. Non erete fra pescole pazze, non erete a scherzare e ballare, a scherzare e ballare. E caffè, cioccolata,
1: azzerlina, giudizio,
0: sorbetti, confetti,
1: azzerlina,

che ti cada la testa. Quel bastetto mi passerà l'unano, che bisogna cercarlo d'occhiare. C'è il nostro faro.

0: Quel ritorno del fiume, cosa si brava?
1: La vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora e voi tocca, costei che vostro dono illibata servo, copri di questa, simbolo d'onesta, candida vesta.
0: Diabolica astuzia, ma fingere convien. Son grato, amici, ad un senso se onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi, è un dritto ingiusto de me.

chiedo sol breve indugio. Io voglio, in faccia dei miei più fini, e con più ricca pompa rendervi pian felici. Marcellina si trova.

Che imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto chiusa. La padrona confusa. Un uomo che salta dal balcone in giardino. Un altro appresso che dice essere quel desso. Non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli essimile razza e comune l'ardir. Ma la contessa, a chi un dubbio l'offende, e la rispetta.

Il dì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro, sir di Caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto. Addio.

0: oggi vi fo che come l'altre son
1: non si può dare.
0: Giochiamo,
1: giochiamo
0: 100 zecchini
2: e 1000 se volete.
0: Parola,
1: parolissima,
0: e un cenno, un motto, un gesto, giurate di non farvi tutto questo alle vostre

0: Per carità, Zerlina!
1: Non c'è carità per i mari tuoi!
0: Dunque cavarmi vuoi?
1: I capelli, la testa, il cuore e gli occhi!
0: Senti, carina mia!
1: Se mi tocchi, vedrai schiumare e mirmi col premio nacchi le ragazze in giuria!
0: Liberatemi o della questa furia!

0: fa piano per pietà, non strascinarmi a coda di cavallo.
1: Vedrai, vedrai, come scimpallo. Resto qua, quella sedia.
0: Eccola.
1: Siedi.
0: Stanco non sono.
1: Siedi, io con queste mani ti strappo il cuore e poi lo getto a cani.
0: Siedo. Ma tu di grazia metti giù quel rasoio.

0: quel scioccone. Che ne dite, mio ben, so far pulito.
1: Signor, è mio marito.
0: Chi? Colui. Vi par che un onest'uomo, un nobil cavalier, come io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un biffo il caccio vil sia strapazzato.
1: Ma signor, io li tieni parola di sposarlo.
0: Tal parola non vale un zero. Voi non siete fatta per esser paesana.

0: che non vorreste?
1: Alfine, ingannato restar. Io so che raro con le donne voi altri cavalieri siete onesti e sinceri.
0: Un'impostura della gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi l'onestà. Orsù, non perdiam tempo, in questo istante io ti voglio...

0: ci stanchiamo. Il cor mi dice che trovarlo dobbiamo.
1: Qualcuno parla.
0: Fermatevi. Mi pare che alcuno qui si muova.
1: Sono il fallo in masetto.
0: Chi va là? Non risponde. Animo, schioppo al muso. Chi va là?
1: Non è solo. Ci vuol giudizio.
2: Amici,
1: non mi voglio scoprire.
2: Sei tu, masetto?
0: Appunto quello, e tu?
2: Non mi conosci? Il servo son io di Don Giovanni.
0: Leporello, servo di quell'indegno cavaliere.
2: Certo, di quel briccone.
0: Di quell'uomo senza onore. Ma dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costor

0: accendi che l'em più proferir, tutta la voce ricamar nel cor mio di quell'impegno che nel mio appartamento
1: c'è. Possibile che sotto il sacro manto d'amicizia, ma come fu? Narratemi lo strano avvenimento.

0: Che bella notte è più chiara del giorno, sembra fatta per girasonzo a caccia di ragazze. È tardi, no, ancora non sono due della notte, avrei voglia un po' di saper com'è finito l'affar tra le porelle e donna Elvira, se gli ha avuto giudizio.
1: Al fin vuole che io faccia un precipizio.
0: E adesso... Le porelle!
1: Chi mi chiama?
0: Non conosci il padrone?
2: Così non conoscessi?
1: Come birbo!
2: Siete voi? Scusate!
1: Cos'è stato?
2: Per caso in vostra io fui quasi accoppato!
1: Ebben, non era questo un onore per te?
2: Signor, vel dono!
1: Via, via! Vien qua! Vien qua!
0: Che belle cose ti deggio dir!
2: Ma cosa fate qui?
1: Vien dentro e lo saprai!
0: Diverse storielle che accadute mi son da che partisti,

0: galante. Per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano. Fuggirmi vuole, dico poche parole, la mi piglia. Sai per chi?
1: Non lo so.
0: Per Leporello.
1: Per me?
0: Per te.
1: Va bene.
0: Per la mano e allora

0: maledetto!
1: Inganna, profitto, non so come mi riconosce, grida, sento gente a fuggire, mi vedo, è pronto, pronto, per quel muretto in questo loco io monto.
0: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
1: Perché no?
0: Ma se fosse costei stata mia moglie!
1: Meglio

0: Ve l'ho detto.
1: Sarà qualcuno di fuori che si burla di noi. Ehi! Del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
2: Scusate, non ho imparato a leggere a raggi della luna.
1: Leggi, dico!

0: sposate, vezzose ragazze, rinfrescatevi peggio vino. Non erete fra pescole e pazze, non erete a scherzare e ballare, a scherzare e ballare. E caffè, cioccolata,
1: azzerlina, giudizio.
0: Sorbetti, confetti,
1: azzerlina, giudizio.

0: che ti cada la testa.
1: Quel vasetto mi passa in un lato, che bisogna cercarlo dopo.
0: C'è un bel posto,
1: quel vasetto mi passa in un lato,
0: la bricola.

prometto che Augusto non saprà del tuo delitto di la prima cagion. Cerchiamo insieme una via di scusarti.

0: che tu dopo tu l'amicizia oltraggi con questo dubitar. Pensaci, appaga il mio giusto desio.
1: Ma quell'astro splendeva al nascer mio.
0: E taci e non rispondi, ah già che vuoi tan

0: Avrai senato ormai le sue disculpe udite, avrà scoperto, vedrai, che egli è innocente e non dovrebbe tardar molto l'avviso.
1: Ah, troppo chiaro, Lentulo favello!
0: Lentulo forse cerca il fallo compagno per averla perdono. Arte comune queste derei. Pur dal senato ancora, non torna alcun. Chi mai sarà? Fa, chiedi che si fa, che si attende. Io tutto voglio saper, pria di parte.

0: balcone che guarda il giardino. Mille cose gli dici travento, e poc'anzi può darsi di peggio. Vedo l'ossido mio gittar giù.
1: Calma il cuore.
0: Vedete il galopale.
1: In giardino?
0: Sì.
1: Cosa sento?
2: Quell'uomo dove cito?
0: Ritornato il milione è fuggito, ed un tratto di vista mi uscì.
3: Sì, che
1: faccio? Su, non lo vedi.
0: Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah,

0: o dal balcone?
1: Dal balcone?
0: Il giardino.
1: Il giardino.
2: Signore, signore, parli di una
0: sedicura, sedicura. In volto il vedesti?
1: No, non vedi.
3: Signore, no.
1: Non vedi?
0: Ti abbia giovane sta gente una volta, e tu i soldi farà di più in culto, già che fa una posta di acculto,

0: grande mai diventaste si grosso?
1: Che credo dal posto, dal posto!
0: Col salto non foste così.
1: Ma chi salta succede così?
0: Chi direbbe?
2: Che ragazzo,
1: tu che dici?
0: E a riparte il ragazzo!
1: Cherubin! E saputo, da si figlia cavallo qui giunto, da si figlia forse sarà.
0: Questo no, che cavallo, io lo vidi saltare.